le ricordi come adesso. Sumilla avattorno kengis kongas hattinen kusumo.